0: bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: Tu dosis de pop nocturno ya comenzó. Escucha, ponte al tiro. Así suena. Tu sí.

0: bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: Del escritorio a los audífonos.

0: bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: Donde siempre hay algo para ti. Pontexa.

0: È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: La musica che hace tu día mejor. Mejor.